State ascoltando la radio DFM 930, la radio del microclima, su 102.5, 105.8, DFM 930.com, DFM 930.com.

mare luccica e tira forte il vento. Su una vecchia terrazza davanti al golfo